0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jabropundur,
0: Mizara falina wanao.

0: 103 FM.
1: Sanzai, rano sanzara.
2: Uai, sara kusa, ane?
1: Avona tok sa to lave.
2: Lomba tok fanata.
1: Aero are.
2: Mitsi, lasorai mio.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a tambro pundura, if a tambro pundura.
0: Mizara falina wanao.